potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe.

dove si volgere, se tu l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, quel di garbuglio si troverà. Se tu il cuore dove si volgere, se tu l'indice dove si leggere, con un equivoco,